0: Nartu Shabbat Noqwa.
1: Rarai Rasho.
0: Wawiwa Nartu Tayuqwa Gashi.
1: Rarai Rasho.
0: Wawiwa Hagush Fokori Ziba.